non il bottegaio, il magistrato, sono io la rovina della fabbrica, perché ci lavoro io, imbratto di sangue, gli utensili, i

Va via, stregone, da sempre vi abbeverate al sangue dei lavoratori. Va via, stregone, anzi no, dimmi quella lì, se la toglieva l'aureola, quando...